ia fia lava e fai lo atu. O au ole tama Samoa. Ole atali'i, ole Samoa.